si kone crash prepare him papa si kone adom papa k maxima maxima funyina just say ya tashirabo maxima ni yanti magoto atusudieni atumdio maxima